far. Min ce ne pensa non fu notera, se ne temisci ciò che cosa posa tenda. Farot la bomestire, posa tonale, messe van i decolo.

senti, vitella si scelto, vedi come ha scelto voi da spegli vostra. Ma senti, vitella si scelto, vedi come ha scelto voi da spegli.

cremaci un po' cintolai, ma ciò che ha tu di gozzati in fabbiolai, il essere convinto chi per far. Io voglio chinte nel ciudo l'incitra, o no, o no, o no, o no, o si la mi stagda, e con uno spacco, o lo